E adesso, accompagnato dal Polaio Filarmonico Provenziale, lo vamos a interpretare il compleanno. Allora, andiamo, eh? 1, 2, 3.